La marjucha patampi. Chakrapi. Yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.